0: sono proprio giù. You put me out at Ochsner Kenner in reference to event number 260901-0079.
1: Oh.